0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La vita o è follia, o è noia, o è amore.

0: canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbastanza.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: città d'arte rallentano al più 0,3%, penalizzate dalle temperature elevate, l'AFA accelera il turismo d'alta quota. Per l'intero mese di agosto si prevedono in montagna 11,7 milioni di pernottamenti, il 2,3% in più rispetto allo scorso anno, più del doppio della crescita stimata nel mese per il complesso delle destinazioni. A stimarlo il Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo, Confesercenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore, non so, se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore, altrimenti no.

0: Microsoft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Per fare a meno di te, Giorgia, a Dimensione Sono Soft, tra poco arriva la nostra Good Life, benessere sociale nella notte del falò, tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Dal 12 al 20 agosto arriva il volantino prezzi scottanti da Dem. Troverai risparmi e offerte imperdibili. Non aspettare che finiscano le occasioni. Approfitta adesso di tonno all'olio di oliva Mare Blu 8 per 60 grammi 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem. Ogni giorno il meglio.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
2: Tu che

0: Euphoric a dimensione sono soft, tempo di Good Life. La vigilia di Ferragosto è tradizionalmente la notte dei falò sulla spiaggia, delle cene all'aperto e della convivialità condivisa. Questo rito popolare affonda proprio le sue radici nella necessità umana di celebrare la comunità, il calore delle relazioni e la bellezza di stare insieme sotto le stelle prima del grande riposo estivo. Il vero benessere oggi è coltivare la sostenibilità relazionale organizzando o partecipando ad un momento di condivisione con amici o familiari, ma in chiave totalmente ecologica. Opta per esempio per una cena a lume di candela in terrazza o un picnic notturno in un prato, bandendo ovviamente le stoviglie usa e getta e di plastica, e preparando piatti freddi con ingredienti stagionali freschi e a chilometri zero per azzerare l'impatto proprio energetico della cottura. Durante la serata proponi il gioco della narrazione, invece di guardare sempre gli schermi dei telefonini, ricordatevi e di raccontare le vostre storie, ricordi di infanzia o sogni per il futuro. Il calore delle relazioni autentiche, il riso condiviso e il contatto diretto con gli altri stimolano la produzione di ossitocina, l'ormone dell'amore e della fiducia, riducendo così lo stress e la solitudine. Connettersi profondamente con i propri simili all'aria aperta, proprio stanotte, è la forma più antica e potente di terapia e relax comunitario che l'umanità conosca da millenni. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura